cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca un altro argomento di conversazione.

quando correva il Novecento le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico.